E mangiava con il cane. La ricetta era questa di beccare con il cane. Ah, c'è un po' di tempo. E si era conosciuto di vino.